0: Come sapete che Marcello sa che sei? Ma professore.
1: Come è? 20? Ma 20? Ma 20?